Sa veli o velini, a? Marie. Ma veli o velini, ma sai ne? Sai fa, sai fa, ya? Quel net nu di mezzena?